dormi bene, sogni d'oro. Un ballo molto tranquillo. Una voce molto delicata.